chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci. Magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti. Muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli. E vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

are the virus of a new world disorder.

Chanel.

ولا الداخل

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso fa

passa da una nota all'altra, senza mai staccare nettamente, e usando tutti i microtoni tra le note come le gante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Tel Matti, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è: good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga in glissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo, la tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza al ritmo delle tue parole.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta di irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop, cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo. Prendi un foglio e una matita, mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi, gli archi sospirano come fantasmi e il bobbycom più malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello, il bridge no metal cede come una diga di fango, gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia appalacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce è sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro, le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più

come on, get safe. Ok, why not? Okay, let's make it safe.

già un

poesia d'amore.

di torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. La poesia d'amore è scritta, ha lo stesso odore ovunque, è la profondità del suolo, nero fumo su una pagina bianca. Noi siamo l'alito che respirato da corpo e immobilità in ogni direzione, e calma sul fondo del furore. Insieme mentre siamo quella cosa stessa, finché tornerà il tempo con il suo povero incantesimo. Futuro, passato, presente.

i ponti dietro a te, non è il tagliamento all'orizzonte. Ancora più su bisogna andare, e dunque vai va, ogni parola ombra, ombre d'oscurità, la grande ritirata, un sacchetto sulla porta.

aiuteremo state in zigzag tra le frontiere, tra di noi nessun dovere, utile senso scopo. Vedo lì la mia casa brucia, aiutami a salvare il fuoco.

T'aimerais avoir une grosse voiture, mais t'as pas.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Ci sono stati tre grandi momenti nella mia vita di inventore.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: banalmente per fare cazzate. La festa, la droga, fa soldi a palate. La tua saggezza segue la corrente, a te dell'ambiente te ne fotte niente. E la tua faccia dice ipocrisia, sputtanaci tutti e così sia.
1: Perché le nostre gocce di felicità sono l'ipocrisia, che riempie un fiume fino a farlo straripare. Così grosso, così ingombro, così ingordo e frastornante. E ci frastorna come l'indifferenza, ci sferza con forza, tanta quant'è l'ingiustizia che ci fa premere di bramosia e desiderio di potere. Noi, esseri stolti e ritacciani, ci becchiamo della moralità e tracagniamo come rozzi disumane quantità di beffarda noncuranza per la società, per il singolo, per il tutto, tronfi inebriati nella consapevolezza di voler vivere.

0: Ciao! Volevamo dirti che sei fantastico e stai ascoltando Radio Gwendoline.
1: Today you're listening to Radio Gwen,

la tua lingua di fuoco.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: dire bat.
1: Ma per due ore sto computer cazzo.
2: Live dagli studi di Radio Gwen, vabbè, ancora il coso vecchio.
0: Non aspetta, adesso no. Però di per sé adesso era in onda una canzone di Cedric.
2: Ma vi sto sentendo, perché guarda che sta prendendo il microfono del
1: Mac. Ok, allora chiudi un attimo. Chiudi.
0: Ah, sì. Chiudi. Okay. Aspetta che gli do il giusto.
2: Devi stopparlo.
1: Stoppalo.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

siamo in diretta da il Parco Ciani. Questa è una prova. Stiamo testando la messa in onda e state ascoltando. Se sono troppo bassa, fatemi sapere. Sono troppo bassa, non posso essere neanche troppo alta, altrimenti va in Larsen. Ok, così per me è il massimo, altrimenti comincia a esserci troppo riverbero, troppo suono. Mi sentite? Prova. Ok, se si riesce ad abbassare ancora un pelo sarebbe ottimo.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Ciao, stai ascoltando Radio Gwen. Sei in diretta su Radio Gwen. Siamo al Parco Ciani, al Boschetto Ciani. È bello, fa fresco ed è partito il format Mettilo tu. Tu porti il tuo vinile e noi te lo facciamo suonare. Ciao.

po' di musica sperimentale per aprire tutti i chakra della mente. Al boschetto Chan è già arrivata la prima persona, nonché una scintilla bellissima che ha portato

erano Mappamundi con Fancy, un brano che mi piace molto, sono 15 minuti, molto lungo, molto introspettivo. E adesso andiamo su delle sonorità un po' più fresche.

solo per dirvi che stanno già arrivando dei dischi. Sono qua pronti, sono in coda. Dopo ve li facciamo sentire. Quando arrivano dischi, arrivano persone. A noi fa piacere. È davvero bello che così ci raccontano le loro storie, dei loro vinili. Bellissimo.

Volevamo solo ricordare ai felici ascoltatori e ascoltatrici che durante queste ore non ci sarà una vera logica musicale, proprio perché sarete voi a dare ritmo e a creare il vostro viaggio con i vostri vinili.

0: band Aldo Scattociani per Lugano Scintilla. Ci salutano, ciao! Ciao a tutti! È appena arrivato un disco e questo vuol dire che è appena arrivata una persona, e non è una persona qualunque. È Natasha Bandecchi, creatrice di quello che noi stiamo mandando in onda ogni mercoledì, The Deep Nest, insieme a Elisabeth La Rosa. Ciao Beth! E allo stesso tempo anche creatrice e produttrice, si dice così, di Panico Morale, un podcast molto molto bello che abbiamo avuto la fortuna di mandare in onda in esclusiva su Radio Gwen, che adesso trovate su Spotify. Quale altro canale? Su Spotify, sì. Esatto, lo potete trovare ovunque, vi consiglio di andarlo ad ascoltare perché è molto molto bello. E ci ha portato un vinile degli anni 90 che hai voglia di raccontarci qualcosa? Dai.
1: Buonasera a tutte le ascoltatrici. Stanno andando cose, sono io? Fa niente. Hai già svelato l'epoca, anni 90, quindi io avevo 2 anni negli anni 90, non è vero. Però ho riesumato questo vinile e tra i tanti ero indecisa cosa porto, Kate Bush, Fleetwood Mac, no, questi sono dei classici inestimabili. Volevo portare qualcosa con un po' di ritmo, questo è un vinile che ascoltavo quando andavo a ballare la techno e la trance all'Alcatraz di Riazzino, quindi chissà se qualcuno se lo ricorda. E questa era Maruscia, che se non erro era tedesca, e c'era questo vinile, questo pezzo che andava tantissimo, era Trip to Raveland, e se non erro il pezzo si chiama Raveland. Lo ascoltiamo?
2: Vai. Ascoltiamolo.
0: Back to the rave.
3: Raveland. Raveland. Raveland. Raveland. Raveland. Raveland. Raveland. Raveland. Raveland. Raveland. Raveland.

E ringraziamo Natasha Bandecchi per questa chicca degli anni 1994. Io nel frattempo ne ho trovata un'altra, un album che ho appena comprato a Milano in un negozio di vinili, il XTRC, dove ho trovato un sacco di roba, ho speso anche un sacco di soldi e anche qui 1994, Londra, house, molto molto classica con molto vocal. You make me happy. You make me happy. You make me happy.

al Boschetto Ciani si potrà ascoltare di tutto e di più. Faremo un viaggio davvero particolare, perché tutta la musica è ben accetta, anche i salti di genere, si può passare dalla house alla techno al rock. Ci sono già in coda dei vinili della premiata Forneria Marconi, quindi tutto è possibile tra le 5 e le 9.

per distrarre a Cocorico. Invece siamo qua di nuovo a Lugano, Lugano Scintilla, al Boschetto per Radio Gwen. Bentornati e benvenuti. Un ringraziamento speciale al sindaco che ci lascia mettere questa musica pensando che fosse ancora festa. Invece la festa non è ancora finita.

0: E ora facciamo un salto dal 1994 ad oggi. Are you ready? Explain that shit, baby.
1: Questo album è When There Is No Sun. È una rilavorazione dell'immaginario di Sun Ra, curata da Ricardo Villalobos. Sono tre album, sono pazzeschi. Buon ascolto.

0: Ed ecco un nuovo personaggio è comparso in console. In realtà lo conoscete, Armando, che di solito lui, quello che si occupa a fare in Radio Gwen è la tecnica o speaker. Lui è lo speaker di Music insieme a Luca Stagnola e Alessia Gagliardi, che è un programma che va in onda solitamente il lunedì alle 5:30, giusto? E niente, quindi oggi si è messo in console, aveva voglia di provare a mettere un vinile. Gli sto facendo una piccola introduzione al DJ e adesso lui vi introduce il prossimo brano.
1: Ciao a tutti e tutte, questa prossima canzone è una canzone appunto scelta dalla nostra Yelena. Avremo Ali Omar con la canzone Hashish.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: State ascoltando Mettilo Tu. E adesso è arrivata la Vale di Giugana Scintilla e ci ha portato un vinile, il vinile della premiata Forneria Marconi. Adesso ci racconta la sua storia, la storia di come e perché ha portato questo vinile.
1: Questo vinile l'ho trovato in una collezione di un signore che se ne stava liberando e l'ho scelto in base alla copertina, perché c'è un'isola e se la sposti vedi il porto, quindi c'è la bellezza, l'isola, il mare, l'incanto e poi invece la realtà. Non so niente di loro, però Yelene poco fa mi ha raccontato che...
0: Erano la band che ha accompagnato per una serie di concerti Fabrizio De André e hanno anche prodotto, mi sembra, 2 se non 3 live, e sono fantastici perché la band è incredibile e Fabrizio De André, per chi piace, è anche molto incredibile. E quindi noi adesso abbiamo questo brano che è, se non sbaglio, Four Holes in the Ground, e ce l'ascoltiamo. Grazie, Vale.

piace progressive rock. Secondo me è la musica più bella del mondo, anche se non la suono più.

Musica progressive ci piace, premiata Forneria Marconi. E ora andiamo con qualcosa che va agli anni 86, fine anni 80, quindi inizio anni 90. Siamo negli States, gli New Shoots, I Can Wait. Il prossimo brano invece ce lo mette Nikita, un volontario di Radio Gwen, ma ne parliamo più tardi.

0: E siamo qua con Nikita. Ciao Nikita.
1: Ciao Yelen, sono Nikita. Forse mi avete sentito su Senza Filtro. È strano effettivamente stare qua. Beh, io presento un vinile che ho portato in realtà un po' casualmente, vedendo qui la soundtrack di Cowboy Bebop, anime del 98, caratterizzato dal suo space western e dalle tonalità jazz, bebop, bellissimo tra l'altro, quindi ve lo straconsiglio. E questa è Tank, la sua intro.
0: Grazie mille, adesso noi ce l'ascoltiamo.

Grazie Nikita per questo pezzone. E adesso andiamo con Fila Brasilia e speriamo che dopo Nikita ci fa sentire qualcosa d'altro di questo album che è pazzesco. Mentre io vi faccio ascoltare un classico Leggy di Fila Brasilia.

Volevamo anche comunicare che oltre a dispacciarvi della buona musica on air e al Boschetto Ciani, se qualche genitore o genitrice perde suo figlio può venire, o sua figlia, può venire qua e fare un appello, e andrà di radio in radio.

Stai ascoltando Mettilo Tu. On air su Radio Gwen dal Boschetto Ciani per Lugano Scintilla.

0: E siamo al Boschetto Ciani, è appena arrivata Francesca. Francesca non è solo una, non è solo Francesca, non è Francesca, ma è una scintilla. Ciao Fra.
1: Ciao, ciao a tutte e a tutti.
0: Lei è una che fa un sacco di cose bellissime. Innanzitutto ha creato insieme alla Vale, alla Vero e al Ludo, questo festival fantastico, al progetto Mano a Mano. Vuoi dirci due cosine, così che lo raccontiamo anche agli ascoltatori, se mai ce ne sono, di Radio Gwen?
1: Allora, sì, come dici, facciamo tante cose diverse. Abbiamo il progetto Mano a Mano, che è un progetto di laboratori creativi e socializzazione nei quartieri della città di Lugano, per tutte le età. E adesso abbiamo aperto l'atelier Mano a Mano a Pregassona, che è un posto dove poter realizzare un po' i propri hobby creativi, i propri sogni fantasiosi e anche fare compleanni. Cosa facciamo ancora? Sì, atelier aperto, workshop, faremo aperitivi creativi e mano a mano faremo tante belle cose.
0: Fantastico, allora la Fra ci ha portato non solo un vinile, bensì tre, e ci ha portato Leon Bridges, l'album Coming Home. E perché hai portato questo vinile? Cosa ti piace di lui? Quali sono le sensazioni che ti dà Leon Bridges quando lo ascolti?
1: Allora, mi piace molto da tempo, mi piace un po' la calma che trasmette, il calore e soprattutto ho sentito poco fa che si esibirà a Montreux, è un concerto gratuito, un'apparizione un po' dell'ultimo secondo martedì prossimo e quindi mi sono detta che ci stava ascoltarlo.
0: E quindi noi ci ascoltiamo.

Allora, siamo in diretta su Radio Gwen. Stavo per dire il nome di un'altra radio, non so come questo sia possibile, però vabbè, ogni tanto capita. E la selezione di questi ultimi brani è di Francesca, di Lugano Scintilla. Siamo al Boschetto Ciani, ospitati gentilmente da Lugano Scintilla. Faremo 3 giorni di Mettilo Tu, quindi voi portate il vostro vinile e noi ve lo suoniamo. In lontananza vedo anche degli amici che io adoro, DJ Mami e Papi. Vedo Papi, non so se c'è anche Mami, perché non la conosco, no? Mi dice di no. E Papi, hai portato un vinile? Mannaggia, no, non la... domani porterà un vinile. Non vediamo l'ora. Adesso la Fra prima ci ha fatto ascoltare il mitico Stevie Wonder e adesso andiamo con The Best of Earth, Wind and Fire e il brano si chiama, si intitola September. Oh yeah. September in July. We like. Se volete ballare, questo è il momento. È la canzone perfetta.

Allora, sono gli Eclair, un gruppo che ha suonato qua al Boschetto Ciani una mattina di una domenica dopo il Baskers alla finale, e è stato splendido, quindi un ricordo a quella giornata.

Ciao Radio Gwen, ciao Ciani, sono sempre Nikita di Senza Filtro. Questa è sempre dalla soundtrack di Cowboy Bebop, Bad Dog, Bad Dogs No Food.

0: E siamo sempre qui, Lugano Scintilla, sempre in diretta su Radio Gwendolyn. E siamo sempre in compagnia con Nikita. Siamo qua, gli faremo alcune domande anche per presentare un po' il suo programma Senza Filtro, che va in onda su Radio Gwendolyn da circa quanto? Un anno, si può dire?
1: No, un po' meno. Avevamo cominciato a febbraio, mi sembra.
0: A febbraio, sì. E com'è la tua esperienza con questa nuova avventura radiofonica?
1: Ma bellissimo. Io avevo cominciato con Keep Fit With Radio, in realtà. È stato molto strano cominciare un progetto pienamente mio. È stato molto strano poi portarlo avanti, anche con seguendo festival come Chiasso Letteraria, L'Effimera, in cosa che era? Valle Maggia, comunque, a Cavigliano.
0: Con L'Effimera, no?
1: Sì, esatto. Quella è stata l'ultima esperienza.
0: È stata l'ultima esperienza, ok. Ma diciamo, parlaci un po' anche di quello che sono i contenuti del tuo programma. Io ti ho un po' accompagnato anche come regista, insomma, come tecnico del tuo programma.
1: È nato insieme a te alla fine.
0: Esatto. E abbiamo fatto un po' di dirette insieme. Ma qual è stata forse la diretta che più ti ha emozionato, insomma, fino adesso?
1: Allora, probabilmente direi la prima del progetto per seguire la flottiglia. Quando abbiamo iniziato a seguire appunto il viaggio della flottiglia dalla Sicilia, in realtà prima dalla Spagna fino a Gaza, c'è stata la prima diretta nella quale abbiamo intervistato Vanni e Anek. Anek stava partendo, Vanni era un veterano della flottiglia. E c'è stato un momento nel quale hanno parlato tra di loro appunto per quanto, forse 20 minuti filati, una cosa impossibile in un talk, cioè 20 minuti di parlato così era infinito, eppure è stato bellissimo, mi ricorderò per sempre anche questa frase che Vanni gli aveva detto sul devi prepararti a accettare la morte, non volerla ma accettarla, è magico.
0: Sì, è stata una bella diretta quella, molto emozionante. Quasi adrenalinica, no? E io mi ricordo appunto che tu vivevi quei momenti abbastanza, comunque con un po' il fiato sospeso, anche perché non capita tutti i giorni di ritrovarsi insomma in diretta telefonica con i membri della Sumud Flottiglia, diciamo, no?
1: No, ma assolutamente. Poi, ma mi sembrava anche paradossale che avessero chiesto a me di seguire una cosa del genere, no? È vero che io avevo già intervistato Vanni a Keep Fit With Radio, però è stato stranissimo che ci fossi io. Spero di aver fatto un buon lavoro alla fine.
0: Beh, ma tu come volontario di Radio Gwen hai fatto sicuramente un buon lavoro, e perché noi ricordiamo appunto che qui a Radio Gwendolyn siamo comunque una radio comunitaria che cerca di integrare qualunque volesse partecipare o avesse un programma eccetera eccetera. E per finire, insomma, dici un po' quali sono un po' le tue prospettive future. So che hai qualcosa in programma, no?
1: Beh, al momento sto un pochettino riformando la redazione, quindi la redazione di Senza Filtro si sta aggiornando, stanno entrando nuove persone, abbiamo in programma delle dirette, la prossima in realtà è un po' strana rispetto ai contenuti soliti, l'idea era quella di attraversare un pochettino, parlare del legame tra la produzione artistica, la salute mentale e l'uso di sostanze, in realtà. E poi, beh, a settembre ci sarà Babel che seguiremo noi, saremo lì nelle roulotte a seguire tutto il festival e saremo molto felici di accompagnare Babel, già un bel lavoro e non vedo l'ora effettivamente di ritornare lì ai microfoni.
0: Ottimo, dai, allora ti facciamo i nostri migliori auguri, Nikita, del tuo, insomma, percorso qui a Radio Gwendolyn. E intanto noi continuiamo con Mettilo Tu. E Yelen non so cosa ci stai proponendo, ma sicuramente sarà qualcosa di fantastico, quindi vi auguriamo buon proseguimento.

0: Ok, siamo qua con Ludo di Scintilla, Ludo di Currenti Calamo, Ludo Magico Ludo, The Only One, io lo adoro e adesso lui ci... Niente, lui fa un takeover della console e si introduce da solo e per le prossime 20 minuti ci sarà lui. Ciao!
1: Perfetto, io porto un po' di roots reggae dub anche perché faccio parte del Dubolution, un sound system locale, quindi nient'altro. Scene!

Ok, ok, ok. Adesso andiamo avanti nel tempo e nel genere reggae roots. Listen. Prossima traccia un po' più moderna.

0: Ok, è appena arrivato un vinile portato da, da Stefan. Ciao Stefan. Aspetta che ti avvicino al microfono. Siamo sempre a Boschetto Ciani, in onda su Radio Gwen. Questo è Mettilo Tu. E ci è venuto a trovare Stefan. Hai voglia di dire qualcosa in radio?
1: No.
0: No, non ha voglia. Mi vuoi dire quanti anni hai?
1: 5.
0: Allora, Stefan ha 5 anni e mezzo. E adesso vi dico che cosa ha portato. Ha portato Smack My Bitch Up dei Prodigy. E si è alzato, ecco, solo per dire che si è alzato una ola e tanto apprezzamento. Allora, Stefan, che cos'è che avresti voglia di farci suonare di questo album? Qual è la tua canzone preferita?
1: Per ballare.
0: Quella per ballare. Ok, aspetta che giro l'album che così guardiamo. È una single version, quindi abbiamo... Mettiamo la versione originale? Vi va? Ci ascoltiamo Smack My Bitch Up, che è questa versione qua. Ok. Perché ti piace questo brano?
1: Perché fa molto movimento.
0: Ok, e c'hai anche ragione. E adesso noi ci ascoltiamo Smack My Bitch Up. Woo! 5 anni e mezzo e ci ha portato i Prodigy. Merita degli applausi, ragazzi, qui al Boschetto Ciani. Fatevi sentire per Stefan. Questa è cultura.

tutto questo solo su Radio Gwen. Mettilo tu. Grazie Stefan. Rimarrai nei nostri cuori per sempre.

0: arrivo.
1: E niente, dopo Smack My Bitch Up dei Prodigy, che cosa vuoi mettere? Non si può mettere più niente. Allora provo a mettere qualcosa con la stessa intensità, calmiamo gli animi e andiamo con YS from London, questa roba molto industrial. Ringraziamo Stefan di 5 anni e mezzo. Ci dice che ci sono 2 lati. Se vuoi, dopo possiamo far suonare il prossimo lato. Magari più tardi, se vuoi tornare qua, o se hai un altro vinile come questo, tu sei il benvenuto e tu sei il nostro invitato speciale forever and ever.

Radio Gwen ha trovato il DJ perfetto per la programmazione musica elettronica notturna ed è Stefan di 5 anni e mezzo. Ci ha appena proposto i Prodigy e dopo ci propone i Depeche Mode. Wow! Tutto ciò è possibile grazie a Lugano Scintilla. Noi siamo Radio Gwen. Il format si chiama Mettilo Tu. La musica la state facendo voi e noi siamo felici. Siamo al Boschetto Ciani, fa fresco, cala il sole, c'è una luce bellissima. Siete tutti bellissimi e bellissime. Allez.

Se siete curiosi di sapere che musica stiamo mettendo, basta venire qua in console, Boschetto Ciani, noi abbiamo i vinili sono delle cose fisiche, materiali, quel materiale che ci piace. Venite, scoprite, vi facciamo vedere, vi facciamo toccare. Sembra qualcosa di strano, ma in realtà è solo musica.

0: Ok, noi siamo qua con Maria, la mamma di Stefan. E Stefan, appunto, ci ha portato i Prodigy e adesso ci ha portato un album dei Depeche Mode. E Maria, in realtà, ci ha appena raccontato che tuo marito, giusto? Tuo marito ha un sacco di vinili. E vuoi dire qualcosa di più su tuo marito? Mi hai detto che è un...
1: Faceva DJ ai tempi.
0: E dove faceva DJ?
1: Al living anche, al living room.
0: Ok, quindi è un collezionatore.
1: Sì, esatto.
0: Non si dice collezionatore, si dice collezionista. Però, vabbè, è anche un collezionatore.
1: Sì, e penso che per tutta la nostra generazione i vinili erano il nostro amore, le nostre collezioni, e che fa anche connettere le persone, no? Che si scambiavano, poi c'era tutta la storia, che potevi toccare, vedere sì, immagini e tutto, e penso che oggi manca un po'.
0: Sì, è vero che la musica di oggi è molto effimera e molto intangibile, mentre il vinile era qualcosa di fisico. Era qualcosa di grande, prende spazio, lo devi veramente accogliere ed è qualcosa che, beh, in realtà quando hai un vinile puoi anche avere tutte le informazioni, ma dal produttore, dalla casa discografica, dagli anni, da tutto è scritto nel vinile, sul vinile, sulla copertina del vinile. Ed è proprio un oggetto da collezione. Adesso noi andiamo con i Depeche Mode portati da Maria e Stefan.

0: Allora abbiamo altri dischi in arrivo qua al Parco Cociani. Abbiamo una giovanissima che ci porta qualcosa di molto speciale, un vinile con una traccia sola. Come si chiama questo disco? Anzi, come ti chiami tu? Rebecca, benvenuta Rebecca. Quanti anni hai? 3. Ok, 3 anni. Quindi cosa ci porti di speciale? Ah, è preferita. L'ascoltate sempre. È un pezzo per ballare. Allora, leggo dalla copertina: Stardust, Music Sounds Better With You. Quando è che la balli? Quando è che ti metti a danzare? Sempre. Ok, siamo curiosissimi. Ce l'ascoltiamo? Vai.
1: È famosa.
2: Siamo carichi?
0: Go. Facciamo così. Contiamo a 3. 1, 2, 3. Play. Oh yeah.

Bangalter, solo grandi hit. Da un sacco di anni Bangalter ci regala i Daft Punk.

Ed eccoci di nuovo qua con Stefan, che adesso ci ha portato un brano che ha portato in realtà la sua sorella, che si chiama Mina, e infatti ci ha portato un brano di Mina, e Stefan ha scelto lui la canzone che si chiama Chopin Cha Cha, e quindi fra 3, 2, 1, parte. Grazie Stefan.

Allora, questo è un disco che io non ho mai suonato, mi è stato dato da Branislava e si chiama Yugoton Funk Volume 1, A Decade of Non-Aligned Beats, Soul, Disco and Jazz 1969-1979, dalla Jugoslavia.

Quindi questo era Yucatan Funk volume 1. Adesso ho qua un bellissimo disco che non suono da tantissimo tempo, della Fortuna Records. Dopo vi racconterò una storiella di questa etichetta. Questo è di Aris Sun e si chiama Boom Pam. Boom Pam, Boom Pam, Boom Pam.

questa Arisan della Fortuna Records, che dicevo prima, ha un po' una storia questa Fortuna Records, perché era un'etichetta controversa, in quanto un'etichetta di Tel Aviv, e a un certo punto su Facebook ai tempi hanno avuto dei grossi problemi, perché sono stati accusati da artisti arabi di prendere la musica di artisti arabi e rimetterla sulla loro etichetta. E, infatti non so mai quanto suonarla, però è un po' quel conflitto tra suoni musica buona, perché l'etichetta comunque fa musica incredibile, oppure boicotti. Molto interessante. Invece il prossimo disco è di una compilation incredibile, Pomegranates, che mi è stato rifilato in un negozio di dischi di Zurigo, della Otto Records, che adesso ha chiuso, ed era proprio quel classico esempio in cui il venditore riesce a capire i tuoi gusti, suona la musica in negozio e poi tu non puoi fare altro che comprarlo.

0: Yeah, Let's Dance, cioè questo disco si chiama Let's Dance de los Medos. Adesso è arrivata una persona nuova per, con un disco, Nikita, giusto?
1: Sì. Ciao.
0: Ok, Nikita, raccontaci un attimo di questo disco che ci proponi.
1: In realtà è sempre la soundtrack di Cowboy Bebop. Tra l'altro un pochettino velocizzata, non, dovrebbe essere un po' più lento il giro.
0: Ok, ci pensiamo nel mentre. La vuoi far partire?
1: Sì, questa è Rush dalla soundtrack di Cowboy Bebop.

0: Molto bello. Adesso abbiamo un altro disco che ci hanno portato qua al Parco Ciani, Scintille. So che è un disco di Laura, stato scelto però da Suzana, quindi a insaputa penso di Laura. Vuoi venire a presentarlo? No? No? Dicono di no? Elaine, che dici? Ciao. Ok, quindi io leggo lì High Society, un disco di quelli che trovi nei mercatini, con un disegno di due James Bond e una donzella bionda. Quindi direi adesso i BPM scendono un po', ma diventano molto più groovy.
1: Just dig that scenery floating by. We're now approaching Newport, Rhode Island. We've been for years in variety. Charlie Knickerbocker, now we're going to be in high society, high society. Yes, I wanna play for my former band. He runs the local jazz festival. His name is Dexter and he's good news. Something kind of tells me that boy is nursing the blues.

0: Yeah, applauso. Grazie Laura per questo magnifico intermezzo, perché adesso, se non ci sono altri dischi in arrivo, vediamo un po', guardo l'orizzonte qua al Parco Ciani. Ah, mi dicono che c'è un disco laggiù, quindi sì, è in arrivo, perfetto. Allora, lo porti? Vieni, che te lo suoniamo. Allora, come ti chiami?
1: Massimo.
0: E cosa ci porti?
1: Mobrici, Canale 5, il titolo della canzone.
0: Ok.
2: No.
0: Però penso non si è sentito, quindi colli...
1: Canale 5. Mobrici.
0: Ok, Mobrici, bellissimo. Mettilo pure su.
1: Metto io, lato A.
0: Lato A. Ok. Molto curiosi. Allora, quinta canzone. Dai, fai il giro che... No, è timido. Intanto io preparo... Qualcuno parli. Intanto io metto la quinta canzone. Vai, raccontaci soprattutto, cioè, come sei arrivato in possesso di questo disco.
1: L'ho preso su Amazon. Lui lo conosco, non so, per i Canova. Cantava nei Canova prima. Un gruppo... indie pop italiano che si è sciolto molto tristemente. Sono Bruce, piacere a tutti, ciao. E ecco, secondo me lui è fortissimo, i concerti sono divertenti, malinconici al punto giusto, hai voglia di ritornarci sempre, e quindi quella che vi vorrei far sentire è Canale 5. Ciao, grazie, buon ascolto.
0: Ah, è l'ultima, ok. Ok, questa.

0: meravigliosa. Grazie mille per questa chicca. Un applauso dal pubblico. Si sente. E adesso abbiamo un altro ospite. Come ti chiami?
1: Ciao, mi chiamo Damiano.
0: Ciao Damiano, tu avevi un po' di dubbi su che cosa suonare, no? Hai 3-4 dischi qua.
1: Allora, io ho 3 pezzi. E il primo è Roy Orbison in Dream, che secondo me è un momento perfetto per questo pezzo.
0: Ok, allora sentiamolo. Questo è Mettilo Tu, su Radio Gwend.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right.

0: E questo era In Dreams di Roy Orbison. Il prossimo pezzo sarà Samba Patì di Santana, che mi ha fatto scoprire mio padre, è una delle poche cose belle che mi ha fatto scoprire mio papà.
1: Due. Allora ti vedrò.

0: E siamo ancora qua, abbiamo il nostro selector preferito, Stefan, è arrivato con suo padre. Suo padre si chiama?
1: Atos.
0: Atos. E Atos adesso ci mette... Ah, tra l'altro ringraziamo Doug che ci ha messo dei pezzoni cushion rock romanticoni pazzeschi. Grazie Doug. Magari se ci rimane tempo, Doug ci mette l'ultima chicca prima di passare a Guapa, la DJ che animerà la serata dalle 9, o forse con un pochino di ritardo, un ritardo accademico forse di un quarto d'ora fino a mezzanotte. Lei fa dell'afrobeat pazzesco e fra poco vi farà ballare. Mentre Atos ha appena ricevuto un vinile che gli è arrivato a casa oggi, giusto? E ce lo introduci tu, hai voglia? Atos era un DJ.
2: Ma si è DJ per sempre. Lo rimango nel cuore. Allora, questo è Leo Anibaldi, un musicista di Pristina, ed è un disco del 2022, e questo è un remix di Donato Dozzi. Ecco, voilà, c'è chi lo conosce, perfetto. Molto tranquillo, penso. Quindi vai, Pepi.
0: 2, 1... Grande Stefano.

0: Pardon. Il prossimo è un progetto giapponese che si chiama Goat, è un disco freschissimo uscito il 12 del mese scorso, anche questo è arrivato oggi, aperto adesso, un remix del grandissimo Riccardo Villalobos, classici pezzi da mettere per poi andare in bagno e farsi delle lunghe pause come DJ, etichetta francese parigina, fresco fresco.
1: Yeah.
2: I think it's time I start feeling bitchy.
1: Yeah.
2: Yeah. Too bad.

0: Questa musica è fantastica. Siamo su Radio Gwen al Boschetto Ciani. Pian pianino la gente comincia a muoversi, a svegliarsi dal torpore del caldo. E questi ultimi due pezzi sono stati messi da Athos, DJ storico della scena luganese. Lo abbiamo già invitato a Radio Gwen per fare un DJ set, non vediamo l'ora. Tutta la sua famiglia è sul pezzo perché ci hanno portato una selezione fantastica, a partire da Stefan, Mina, Maria, Athos. Famiglia fantastica, siete tutti benvenuti su Radio Gwen.
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
4: Ehi, ciao!
1: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
5: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
3: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
6: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
7: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Gwenstival 2025.
8: Vuoi saperne di più?
9: Vuoi avere più info?
1: Rimani su Radio Gwen,
2: che c'è musica bellissima.
0: Siamo al Boschetto Ciani, fra poco c'è DJ Guapa, DJ che vive a Lugano ma arriva dal mondo, è cittadina del mondo, Canada, Giamaica, Stati Uniti, e ora qua a Lugano. Ho chiesto cosa fa di professione e mi ha detto DJ, perché io ci credo, ed è davvero figo avere delle persone che ci credono in questo mestiere, che è bellissimo ma può anche essere molto difficile. E quindi per voi dopo DJ Guapa.

see.

tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

Ay, qué rico.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi, gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello, il bridge no metal cede come una diga di fango, gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia palacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro, le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Yeah, oh my, it's safe. Okay, why not? I'm gonna make it safe.